ma chi ti fa soffrire ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai la vita cambierà, poiché d'amore mai